I like that thought, though. Salve, che sono a topo, le sue account è il mio quello vero, è l'extrazione di questa caratina che è stato, l'extrazione di allarmi classe 46 di esclare, il 20.

0: Слава Галича, слава Исус. Avrei che fare su de che fare su ne più effetto su.
1: Già se che fare su.

0: 855, Conrad.
1: Conrad, is number
0: 55? 55, Conrad. Juste à 10h05, dérivé par la numéro 9 et 30 cloques à 100 minutes.
2: 115, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215,